Microbanki MBC. Gadaiazre archevani. MBC Bank Certili G. Informatsia, romelsats shegizvia tendot. Magali standardi. Obyekturi jurnalistika. Sandusa informatsio samsa. Akhali MBB, Radio Fortuna Satelshi.

Fratello era forte, ribelle e più bello di me. Avevamo una donna in comune, una macchina in tre. Mi faceva conoscere gente competitiva. Parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata. In un piccolo pezzo di terra mio padre pregava. Lo guardava negli occhi e temeva di averlo capito. E allora?